FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

fine niente a loro, sì, fate serio. Quando tengo buca fine nella giornata locale, se vede, o nella giornata dopo di uscire italiano locale. Altrimenti la vela è allora che le moras mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che essi sempre attacca. Nel mio house di vera, c'è un amore parecchio.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Hi, how noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta rona radio rakambia.
0: FM 99.4 MHz.
1: Hak tuye lia lo saburas raita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: 爷。
1: FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Amore, noi chiesa su si promettono a distanza su alcune sette usa il moro naturale, il moro naturale, ne vediamo che esiste una area locale, e lui è il moro che non è una casa, è il moro che è una fierta che è fatta in Italia, è il moro che è parato in Italia, per esempio Bakmorka, Ayhaneka, Oda Luga di Tanga, da Luga, Atanga Moruse Serok Nevemaka, Uda Lavost, Nato della Paya Monto Kangaro Bay, e poi si tara da Moruse Nevemaka affettato. Ida Maka Sonoda, Ida Pusidare

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabo sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasao, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

fatti seri. Tanto di tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera doppia di si tenere locale. A tenere per la vera è allora che l'immora smaida e tenere fatto. E depois, i da notte che cura più il tempo. Se è per la cura più il tempo, ma che esce sempre l'attacco. Nel mio house di vera, a certo usare un muro pare, un baestre,